0: sospetti tirare mi fa.
1: Ti scaccia i sospetti, sospetti, sospetti.
0: I dubbi, sospetti tirare mi fa.